0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:16.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

insecure.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:43.
2: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: meteo.
1: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: GR News.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 6.
5: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
0: Meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Eugenic, shoot.
1: GR News.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
1: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6 e 28 minuti.
7: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6:28.
1: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7 e 4 minuti.
0: News.
10: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
11: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
12: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria categoria di veicoli fino a 80 kW e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: auto piccole e medie, via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del Ministro dell'Economia.
13: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
12: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia: crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto: Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme: von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
14: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
12: Ritorniamo con La Stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza: auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni, è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, La Stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani. Al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada, von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di La Qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto. Mancetta elettorale: Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla Verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli, il il titolo in alto, ma il titolo principale è l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno. In effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
15: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito Futuro Nazionale che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
12: Sempre sul quotidiano Libero: rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore: petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia: via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York in questo giorno del 1968 anche l'imprenditore della gastronomia Joe Bastianich. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Sono le 7:16.
0: News.
18: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
11: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
12: Giovedì 17 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto: il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari: ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina, blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio: finita l'era Tronca, circa debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione di spalla, ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale, l'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan, Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe, grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui, da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Chamà, e poi di spalla Civita con Tatarella in una lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi al centro della pagina, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, Brescia e provincia esempio virtuoso in Italia, finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia, mensa nel mirino, la rabbia dei genitori, pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni, sulla provinciale per Masano fuoristrada l'auto guidata dalla mamma, e poi raddoppio il cantiere infinito, Bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia di taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti, e poi anche sanità, allarme di AWS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo. Da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veneti verso il pratone bergamasco, ma chi parlerà dal palco, si chiede Alda Banzand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa è di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, due camici bianchi del Sant'Orsola, e ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'area e poi al centro della pagina Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti in Lazio. Adesso cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, i conti sono in ordine e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via una settimana tra pre-regate, show e iniziative, e poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore.

0: indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente latitanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
1: La cronaca ha ammesso di aver sparato al 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possano essere riconducibili alla stessa persona.
0: Cybercrime, la procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia, il garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia in caso contrario di vendere i dati nel dark web.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, debutto da dimenticare per il Milan. In Europa League a San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Miazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7 e 35 minuti.
2: News.
10: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per terra.

0: tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC ed è tutto a più tardi.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code in tangenziale nord tra Monza e Sesto, in est da Colonia Ovest a Lambrate verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese, sulla Rivoltana tra Peschiera Borromeo e Segrate verso Milano. A Bergamo circa 2 chilometri di code per un incidente in circonvallazione tra il bivio per Treviglio e lo svincolo di Orio verso l'aeroporto. A Bologna code a tratti in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, complice anche un incidente. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania code per Laburina 1 tra Caserta Nord e Caserta Sud nelle due direzioni. Ripercussioni in A30 con code da Maddaloni al bivio per la 1 verso Caserta. Per il traffico poi code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, verso Napoli.
3: La rassegna stampa.
2: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, auto piccole e medie, via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni in manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del Ministro dell'Economia.
4: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
2: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni, Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui il l'altra apertura, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro, e poi di spalla l'allarme von der Leyen, ultranazionalisti russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
5: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziare, ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
2: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza, auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%, di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani, al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato, di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, mancetta elettorale, Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla verità, che in alto invece punta su questa notizia, la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo principale, l'apertura, i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato, al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della corte d'appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto, dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
6: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
2: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News. Sono le 7:47.
3: News.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code in tangenziale nord tra Monza e Sesto, in est da Colonia Ovest a Lambrate verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e sulla Rivoltana tra Peschiera Borromeo e Segrate verso Milano. A Bergamo circa 2 chilometri di code per un incidente in circonvallazione tra il bivio per Treviglio e lo svincolo di Orio verso l'aeroporto. A Bologna code a tratti in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, complice anche un incidente. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania code per la Burina 1 tra Caserta Nord e Caserta Sud nelle due direzioni. Ripercussioni in A30 con code da Maddaloni al bivio per la 1 verso Caserta. Per il traffico, poi code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, verso Napoli.
3: La rassegna stampa.
2: Giovedì 17 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca, sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari: ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina, blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tronca, debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione. Di spalla ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale, l'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe. Grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà. E poi di spalla Civita con Tatarella in una lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina: scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5. Brescia e provincia, esempio virtuoso in Italia. Finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia: mensa nel mirino, la rabbia dei genitori, pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni, sulla provinciale per Masano fuoristrada l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia di taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti. E poi anche sanità, allarme di AVS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia. Ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino. Ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veniti verso il Pratone Bergamasco, ma chi parlerà dal palco? Si chiede Alda Banzand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa è di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, due camici bianchi del Sant'Orsola. E ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città, e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'area. E poi al centro della pagina Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti. In Lazio adesso, cronache di Roma del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, i conti sono in ordine, e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura, c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via una settimana tra prelegate, show e iniziative. E poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 8 ed un minuto.
3: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
6: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
18: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
19: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
18: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
20: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
18: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
0: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
18: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
3: Meteo.
1: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
2: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: auto piccole e medie via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kilowatt di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del ministro dell'economia.
4: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
2: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia: crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto: Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme: von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
5: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
2: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza: auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni, è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani, al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio, Giorgia Giorgia Meloni, gli abiti di La Qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto. Mancetta elettorale, Meloni imita il B dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla Verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli, il titolo in alto, ma il titolo principale è l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
6: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
2: Sempre sul quotidiano Libero: rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore: petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York in questo giorno del 1968 anche l'imprenditore della gastronomia Joe Bastianich. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere.
7: Radio GR News.
17: Sono le 8 e 20 minuti.
8: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
22: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
23: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
22: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
23: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
22: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
23: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen: lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
3: Meteo.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code in tangenziale nord tra Monza e Sesto, in est da Colonia Ovest a Lambrate verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e sulla Rivoltana tra Peschiera Borromeo e Segrate verso Milano. A Bergamo circa 2 chilometri di code per un incidente in circonvallazione tra il bivio per Treviglio e lo svincolo di Orio verso l'aeroporto. A Bologna code a trattina 14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, complice anche un incidente. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania code per Laburina 1 tra Caserta Nord e Caserta Sud nelle due direzioni. Ripercussioni in A30 con code da Maddaloni al bivio per la 1 verso Caserta. Per il traffico poi code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale verso Napoli.

0: La rassegna stampa.
1: Giovedì 17 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog, 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca, sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari: ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina, blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tron, debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione. Di spalla ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale. L'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe. Grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina, anche qui, da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà. E poi di spalla Civita con Tatarella in una lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5. Brescia e provincia, esempio virtuoso in Italia, finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia: mensa nel mirino, la rabbia dei genitori, pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni, sulla provinciale per Masano fuoristrada l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia di taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina, il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino Immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere. Di spalla il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti. E poi anche al sanità, allarme di AWS,

0: da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia. Ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino. Ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veniti verso il Pratone Bergamasco, ma chi parlerà dal palco? Si chiede Alda Banzand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, due camici bianchi del Sant'Orsola. E ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città, e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'aria. E poi al centro della pagina Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti. In Lazio adesso, cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, i conti sono in ordine, e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via a una settimana tra prelegate, show e iniziative. E poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e

0: Secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Scontro tra Donald Trump e l'Unione Europea sul Canada. Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
0: La Federal Reserve alza ancora i tassi di interesse all'aumento di un quarto di punto ed è stato deciso all'unanimità dal board della Banca Centrale Americana, che prevede un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sottolinea che l'aumento dei prezzi rimane troppo elevato da troppo tempo. Critica la Casa Bianca. Donald Trump definisce la decisione infelice, pur confermando la propria fiducia in Warsh. Accusa il board della Federal Reserve di essere ostile e di aumentare i tassi per ragioni politiche.
1: Tensione tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Giustizia americano accusa i servizi di intelligence di Mosca di pianificare almeno dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo le indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente latitanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
0: La cronaca ha ammesso di aver sparato il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possono essere riconducibili alla stessa persona.
1: Cybercrime. La procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia, il garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia, in caso contrario, di vendere i dati nel dark web.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque una immagine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
4: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, auto piccole e medie via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del Ministro dell'Economia.
6: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
5: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. sempre di spalla, di taglio più basso, Milano Rabino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme, von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
7: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
5: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza: auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni: aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani. Al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen: discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Mancetta elettorale: Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo principale, l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno. In effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
8: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
5: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla all'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a 240 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6.49 e tramonta alle 19.16. A Milano sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York, in questo giorno del 1968, anche l'imprenditore della gastronomia, Joe Bastianich. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 8:54.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato altri due denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
10: La rassegna stampa.
5: Giovedì 17 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari, ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tronchi, debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione. Di spalla ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale, l'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe, grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà. E poi di spalla Civita con Tatarella, in una lista lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5. Brescia e provincia, esempio virtuoso in Italia. Finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina, treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo. Iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia: mensa nel mirino, la rabbia dei genitori, pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa. Darek muore a soli 9 anni sulla provinciale per Masano Fuoristrada, l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia di taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina, il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino Immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti. E poi anche sanità, allarme di AWS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina, fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia. Ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino. Ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veneti verso il Pratone Bergamasco, ma chi parlerà dal palco, si chiede Alda Van Sand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, due camici bianchi del Sant'Orsola. E ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni, al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'area. E poi al centro della pagina, Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti. In Lazio adesso, cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, i conti sono in ordine e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura, c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni. L'ho fatto per gioco. La donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America's Cup, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via a una settimana tra pre-regate, show e iniziative, e poi taglio basso, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 9 e 8 minuti.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un argine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
2: Meteo.
4: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
5: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, auto piccole e medie via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni in manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kilowatt di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del ministro dell'economia.
18: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
5: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump sempre di spalla, di taglio più basso, Milano Rabino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme: von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
7: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziare, ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
5: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza, auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni: aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani, al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Mancetta elettorale: Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo principale è l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
8: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
5: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6.49 e tramonta alle 19.16. A Milano sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York, in questo giorno del 1968, anche l'imprenditore della gastronomia, Joe Bastianich. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
19: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
17: Sono le 9 e 23 minuti.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale e la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
5: Giovedì 17 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari: ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tronchi, debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione. Di spalla ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale. L'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe. Grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà. E poi di spalla Civita con Tatarella in una lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina: scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5. Brescia e provincia, esempio virtuoso in Italia. Finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia: mensa nel mirino, la rabbia dei genitori pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni, sulla provinciale per Masano fuoristrada l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia di taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino Immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti, e poi anche sanità, allarme di AVS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia. Ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veneti verso il Pratone Bergamasco, ma chi parlerà dal palco, si chiede Alda Banzand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa di aver aiutato immigrati

0: ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio: scuola, 7 aule rinfrescate nelle superiori della città, e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze del Tirreno. La Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia. I commercianti segnalano assembramenti molesti nell'area. E poi al centro della pagina, Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro. A Firenze aperto il bando per il contributo affitti. In Lazio adesso, cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, i conti sono in ordine, e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura, c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via a una settimana tra prelegate, show e iniziative. E poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026, è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare, il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni, nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it

0: kit rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Il secolo XIX.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 39 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il Governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
7: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
6: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
8: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
6: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
6: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
10: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione Europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen: lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
4: meteo.
12: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
13: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, auto piccole e medie, via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del ministro dell'economia.
14: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
13: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato, Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni, Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme, von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
15: È che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziare, ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
13: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza, auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni: aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%, di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani, al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato, di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Mancetta elettorale, Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla Verità, che in alto invece punta su questa notizia, la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo in alto, ma il titolo principale, l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto, dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
7: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
13: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR, e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura, e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York, in questo giorno del 1968, anche l'imprenditore della gastronomia, Joe Bastianic. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 9 e 57 minuti.
18: News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
19: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
20: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
19: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
20: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
19: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
20: E con questo è tutto, a più tardi.
18: GR News.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Sì.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
25: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
26: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10 e 3 minuti.
26: Sport.
27: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con ancora un Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
28: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
27: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
26: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento Europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione Europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un argine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
0: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: La rassegna stampa.
13: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, auto piccole e medie via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni in manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del ministro dell'economia.
3: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
13: Continuiamo con il Corriere della Sera, al centro della pagina la fotonotizia: crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni, Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme: von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
4: E che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
13: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza, auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni: aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni, è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani. Al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada, von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Mancetta elettorale: Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo principale, l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio, che andiamo ad ascoltare.
6: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
13: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
26: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York in questo giorno del 1968 anche l'imprenditore della gastronomia Gio Bastianic. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 10 e 19 minuti.
18: News.
27: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
27: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla cinquantenne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
7: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
27: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
7: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
27: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona, a pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
7: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
26: Meteo.
0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: La rassegna stampa.
13: Giovedì 17 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari: ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tronchi, debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione. Di spalla ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale. L'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe. Grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui, da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà, e poi di spalla Civita con Tatarella. In una lista civica restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, Brescia e provincia esempio virtuoso in Italia, finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia, mensa nel mirino, la rabbia dei genitori pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni sulla provinciale per Masano Fuoristrada, l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, Bancomat fanno il botto ma non il bottino. L'altra notizia, il taglio più basso di cronaca, ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti. E poi anche a sanità, allarme di AVS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione. Poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo. Da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veneti verso il Pratone Bergamasco, ma chi parlerà dal palco, si chiede Alda Banzand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia, al momento con un nuovo indagato, l'accusa di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, due camici bianchi del Sant'Orsola. E ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni, al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città, e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'area. E poi al centro della pagina Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti. In Lazio adesso, cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, ha approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini Conti sono in ordine e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura c'è il rischio che lo rifaccia ancora l'ipotesi degli spari contro un locale. Sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista, da lunedì 21 via a una settimana tra pre-regate, show e iniziative. E poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
26: Economy News.
8: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione.

0: quello cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
1: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10. E 34 minuti.
5: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione oggi. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Nuovi allarmi per i rischi dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti o preoccupanti riscontrati con i suoi modelli osservati negli ultimi 6 mesi. 2 modelli, uno di ricerca non ancora rilasciato e una sessione di addestramento di GPT 5.6 Sol, hanno inserito istruzioni destinate a versioni future di se stessi nei riepiloghi delle finestre di chat per celare all'utente errori o comportamenti non allineati. Un altro caso ha coinvolto un modello a uso interno che ha utilizzato una chiave API trapelata senza autorizzazione, arrivando poi a fabbricare dati. Altri 2 casi hanno coinvolto modelli agenti che comunicavano tra loro tramite bacheche di messaggistica e sistemi di condivisione file non autorizzati, mentre l'ultimo caso ha visto 2 modelli durante la fase di addestramento caricare file su internet per poterli citare come risposte pertinenti agli occhi dei valutatori umani. In Italia con la politica il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, misure che però saranno consentite per un solo veicolo a persona. I dettagli nel servizio della redazione.
8: La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e secondo le stime interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
7: Ancora politica, cambio al vertice di Fratelli d'Italia in Campania. Gennaro San Giuliano, 64 anni, è nuovo coordinatore regionale. L'ex ministro della cultura prende il posto del senatore Antonio Iannone, sottosegretario ai trasporti. Vice coordinatrice sarà la deputata salernitana Imma Vietri. San Giuliano è stato eletto lo scorso anno consigliere regionale delle liste di Fratelli d'Italia ed è attualmente capogruppo del partito oltre che capo dell'opposizione. Operazione contro la pedopornografia online della Polizia di Stato che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale illegale, arrestando 17 persone. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Lo sport, il tennis e l'ATP con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmetici

0: certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen: lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
3: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 17 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sul colpo ad effetto del governo per quanto riguarda l'eliminazione parziale del bollo auto, parziale perché riguarda soltanto una categoria di veicoli fino a 80 kilowatt e poi naturalmente anche tutti i motocicli, ma si parla anche di altro, si parla del discorso sullo stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche della strage a Gaza. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: auto piccole e medie via il bollo, un virgolettato, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kilowatt di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta diventerà strutturale. Allora sentiamo proprio le parole del ministro dell'economia.
4: Era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
0: Continuiamo con il Corriere della Sera. Al centro della pagina la fotonotizia: crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. Poi di spalla von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea, il virgolettato Europa all'allarme sui nazionalisti. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'economia, in alto Stati Uniti, prima volta dal 2023, la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Sempre di spalla, di taglio più basso, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura: bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto anche qui l'altra apertura: Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro. E poi di spalla l'allarme: von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, un discorso che ha diviso le forze politiche. Noi ascoltiamo le parole dell'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
5: È che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
0: Ritorniamo con la stampa di Torino, l'apertura in alto, in evidenza auto e moto, stop al bollo per un anno, niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni: aboliamo la tassa più odiata, dice, le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla poi l'iniziativa di SAI, la stampa americana, il sito che racconta l'Italia e le imprese agli americani. Al centro della pagina poi la super Unione Europea con il Canada. Von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina Giorgia la qualunque, c'è il fotomontaggio con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gli abiti di la qualunque, il personaggio di Albanese, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Mancetta elettorale: Meloni imita il B dell'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Andiamo invece sulla verità, che in alto invece punta su questa notizia: la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il titolo principale, l'apertura: i giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la sharia entra nelle nostre istituzioni, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno, in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere, la banda dei medici. Il quotidiano Libero invece, boom, via il bollo, il titolo ad effetto a carattere cubitale in alto: dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Ma in apertura si punta anche su un'altra notizia di politica, le parole di Giorgia Meloni. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può può rifarlo, dice la Presidente del Consiglio che andiamo ad ascoltare.
6: Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito Futuro Nazionale che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
0: Sempre sul quotidiano Libero, rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR e poi di spalla l'evento con la vitola, la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre $150, il titolo di apertura e poi la notizia, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi a €240. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. Il sole sorge a Roma alle 6:49 e tramonta alle 19:16. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:32. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787, a Filadelfia, viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Prendono parte ai lavori 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra d'indipendenza contro l'impero britannico. Rappresenta una delle più antiche costituzioni vigenti ed è ancora oggi la legge suprema degli USA, essendo emendabile solo per volontà degli elettori. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1970 le Brigate Rosse compiono il loro primo attentato, incendiando l'automobile di un dirigente della Sid Siemens. Nel 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano gravemente feriti. Spegne oggi 82 candeline Reinhold Messner, il grande alpinista di Bressanone. Messner inizia giovanissimo la sua attività di scalatore, divenendo subito noto negli anni 60 per una serie di rischiose ascensioni solitarie che lo porteranno, per oltre 30 anni, ad essere uno dei principali protagonisti dell'alpinismo mondiale. Infatti, tra le 3.500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute e aprono quindi itinerari nuovi, il tutto agendo spesso d'inverno e in solitaria, e limitando al minimo indispensabile l'uso di mezzi artificiali. Nasce a New York in questo giorno del 1968 anche l'imprenditore della gastronomia Joe Bastianich. I suoi giudizi, spesso molto taglienti, in materia di arte culinaria, formano la base sarcastica su cui si fonda la sua fama televisiva. Proprietario di diversi locali negli Stati Uniti, tra i quali figura anche il ristorante a 4 stelle del posto, è stato anche giudice del seguitissimo talent show MasterChef. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 10:52.
1: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
1: Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 17 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il costo dello smog 11 miliardi. La stima comprende morti premature, cure, ospedali, giorni di lavoro e anni di vita persi. Il rapporto, il danno sanitario e sociale che l'inquinamento provoca, sale in Lombardia a 33,4 miliardi di euro ogni 12 mesi. C'è il commento nell'editoriale di Sergio Arari, ricchezza e salute basta alibi. Al centro della pagina, blitz con il paracadute dal tetto del Meazza, social pericolosi, l'alba del base jumper a San Siro. Di spalla poi Trivulzio, finita l'era Tronchi, circa debiti azzerati, l'addio del commissario. C'è l'intervista, il futuro Bassetti con Delpini, la risposta è l'innovazione di spalla, ancora al liceo Parini, domande sull'intelligenza artificiale, fa paura ai timori dei diciottenni. Restiamo a Milano, restiamo nel capoluogo lombardo con l'edizione Milano del Giornale, l'apertura diversa, fine vita, 17.000 firme per la legge, iniziativa bipartisan. Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo il 2024 ora torna a chiedere al Consiglio regionale regole certe, grazie all'assessore Bertolaso per la sua sensibilità, ma serve una norma che vada oltre la politica. Al centro della pagina anche qui, da Ulisse alla Morante, la stagione del parente tra classico e moderno, la fotonotizia, caos e stelle danzanti della Sciamà, e poi di spalla Civita con Tatarella in una lista civica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, Brescia e provincia esempio virtuoso in Italia, finalmente una buona notizia. Di spalla poi università, professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, e ancora tribunale, magistrati in allarme, organici inadeguati. Al centro della pagina treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziati i test con i convogli su rotaia. Ma c'è anche un'altra notizia, mensa nel mirino, la rabbia dei genitori, pronti ad agire, caso salmonella, 14 bambini ricoverati. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, schianto vicino a casa, Darek muore a soli 9 anni, sulla provinciale per Masano fuoristrada, l'auto guidata dalla mamma. E poi raddoppio il cantiere infinito, Bancomat fanno il botto ma non il bottino, l'altra notizia di taglio più basso di cronaca. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, biblioteca aperta l'11 dicembre, la cultura accenderà il Valentino, il virgolettato, via il calendario di eventi, avrà la sala lettura più grande d'Europa, rilancio del borgo medievale, il museo della frutta, l'orto botanico, nasceranno un polo dedicato ai Nobel e uno con reperti di antropologia. Al centro della pagina il sorriso di Assad, il bambino ferito a Gaza torna a camminare con una protesi firmata Pistoletto. E ancora la città che cambia, l'export cresce, redditi no, Lavazza, Torino Immobile, sprint per il piano regolatore e sicurezza, altre 34 telecamere di spalla, il dossier Rivoluzione Poli, l'attività sportiva darà più crediti per laurearsi. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, crisi Ericsson, muro dell'azienda sui tagli, nessuna retromarcia, fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati, la multinazionale che ha deciso 131 licenziamenti. La sindaca Salis scrive ai ministri Urso, Calderone e Giorgetti. E poi anche sanità, allarme di AVS, a rischio 20 milioni di governo. Al centro della pagina fotonotizia, meno bus, la ricetta del comune, più corsie gialle, mezzi elettrici, allerta arancione. Poi alle scuole, scelte diverse dei sindaci per quanto riguarda appunto le eventuali allerte meteo. Da una parte all'altra dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, ci sono diverse notizie che riguardano i fatti internazionali e nazionali, ma la notizia dal territorio riguarda Pontida, i 30 bus e i dubbi sulla scaletta, i militanti veneti verso il pratone bergamasco, ma chi parlerà dal palco, si chiede Alda Van Sand, che firma appunto questo articolo. E poi Venezia, l'inchiesta Parude, i Pili, Parazzi, Vanin e gli altri, la verità di Lotti. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, certificati CPR, l'inchiesta si allarga, Bologna 7 medici perquisiti, l'indagine è partita da Ravenna, tocca altre città d'Italia al momento con un nuovo indagato, l'accusa è di aver aiutato immigrati con l'inidoneità, 2 camici bianchi del Sant'Orsola. E ancora la politica si spacca, Salvini invoca radiazioni al centro della pagina, in una notte il Bologna cambia stile e tecnico Palladino subito in campo dopo il ribaltone. Ci sono altre notizie dal territorio, scuola 7 aule rinfrescate nelle superiori della città e poi doppio omicidio di Piazza dell'Unità, perizia psichiatrica per mafia. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, la Galleria Nazionale non diventi un bivacco, il virgolettato di apertura da Pistoia, i commercianti segnalano assembramenti molesti nell'aria e poi al centro della pagina Montecatini, reati in calo del 10%, il doppio degli arresti, vertice in prefettura, rilancio della zona vigilanza rafforzata in centro, a Firenze aperto il bando per il contributo affitti in Lazio. Adesso cronache di Roma, del Messaggero, regione al vaglio il calo dell'IRPEF, approvato il documento di economia e finanza, l'assessore Righini, conti sono in ordine e con la fine del commissariamento della sanità studieremo l'alleggerimento dell'addizionale. E sempre a Roma l'edizione Roma del Corriere della Sera, il virgolettato è stato preso, ma adesso che succede? Cristina Stillitano, tra sollievo e paura c'è il rischio che lo rifaccia ancora, l'ipotesi degli spari contro un locale, sicurezza, l'autore del tiro al bersaglio è stato denunciato per lesioni, l'ho fatto per gioco, la donna ferita al braccio è stata operata ieri al CTO. Per chiudere, in Campania l'edizione del Mattino, l'apertura in alto, America scappa, il pieno di eventi, Napoli protagonista da lunedì 21, via una settimana tra preregate, show e iniziative, e poi taglio passo, giro di Campania, test per campioni, domenica dopo 25 anni il grande ritorno della classica di ciclismo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 11 e 5 minuti.
10: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
17: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
0: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire fuggire dalla Germania nazista con la famiglia. Negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di camorra tra i clan Nascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Nascione. Lo sport, il calcio. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Dybala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la Biceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Sport.
19: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
20: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
21: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
19: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
22: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
19: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
4: Stavolta se ne va di remontada l'Italia Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenze con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber il 29enne Juri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
5: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
19: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
16: Sono le 11 e 15 minuti.
11: Sport.
19: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
20: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
21: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
19: Nelle altre gare della serata spiccano il Blitz di Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
22: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
19: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Jenny De Gaetano.
4: Stavolta se ne va di remontada l'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
5: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
19: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti.
6: Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
16: Sono le 11 e 23 minuti.
10: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi il giornalista sostituito alla conduzione di Report, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola, ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la RAI ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
8: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
22: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
1: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
16: Sono le 11:31.
10: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. Gli episodi contestati all'uomo: Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua, nonostante non avesse il porto d'armi.
1: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
2: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
1: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
2: La pagina degli esteri: il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
1: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è

0: meteo.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
3: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 38 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto 2 pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
6: Il presidente americano minaccia

0: pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia, negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di camorra tra i clan Nascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Nascione. Lo sport, il calcio. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la B Celeste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
5: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
6: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
4: Nelle altre gare della serata spiccano il Blitz di Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
7: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
4: Più di 40.000 spettatori allo stadio alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Jenny De Gaetano.
8: Stavolta se ne va di remontada l'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenze, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romano, praticamente perfetto nello sgretto la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
9: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
4: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Sono le 11 e 47 minuti.
4: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
5: Abbiamo delle idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
6: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
4: Nelle altre gare della serata spiccano il Blitz di Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
7: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
4: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
8: Stavolta se ne va di remontada l'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Juri Romanò, praticamente perfetto nello sgretto la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
9: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
4: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News. Economy News.
13: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti, 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Sono le 11 e 55 minuti.
3: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. radio.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male. Al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
7: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
15: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 12 e 3 minuti.
18: News.
15: Bentrovati dalla redazione.
19: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
15: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
19: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
15: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
19: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
15: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
19: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto 2 pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
0: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia, negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di camorra tra i clan Nascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Nascione. Lo sport, il calcio. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la Biceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: Sono le 12 e 11 minuti.
4: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
2: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
1: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale internazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il clou, nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
13: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 12 e 19 minuti.
18: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale è l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
11: Sono le 12 e 25 minuti.
18: News.
15: Ben trovati dalla redazione.
19: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere. A bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
15: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
19: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
15: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stellitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
19: Siamo agli esteri. Oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
15: La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale ai social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
19: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News. Economy News.
13: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 12 e 32 minuti.
18: News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
0: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia, negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché considerato la

0: nato in passato per associazione mafiosa con il clan Ascione. Lo sport, il calcio, Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballo tra Sole e Mora. Dica e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100esimo gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la B Celeste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
3: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16esimo minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Miazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
0: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il lottaggio tra Sole e Mora. Dica e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100esimo gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola

0: che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20 che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
3: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News. Economy News.
7: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati stati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 48 minuti.
3: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act. Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
8: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina e a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
9: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
10: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
9: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
8: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
12: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
11: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
13: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Però la differenza sono l'idea che la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
11: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
8: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
14: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
8: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
15: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti, e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
10: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
15: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
8: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
12: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
11: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
13: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo sdolare Zic. Poi la differenza sono dell'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
11: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
8: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Meteo.
16: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Sport.
17: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
18: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, a dei calciatori in squadra forti, forse Nutink è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
17: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 9 minuti.
3: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
17: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
19: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
17: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
19: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
17: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
19: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Meteo.
16: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News. Economy News.
7: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali, le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo delle dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
5: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
0: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
16: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Il servizio della redazione.
21: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
0: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia Dybala-Malen. Da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio minutaggio tra Sole e Mora. Ndika e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz, il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13:25.
4: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
8: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
12: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
11: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
13: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo sdolare Zucca. Poi la differenza sono dell'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
11: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
8: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Meteo.
16: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
14: Economy News. Economy News.
7: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026, è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capi famiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 33 minuti.
14: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing speciali.

0: del 2000, di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
0: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
3: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina e a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
4: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare.

0: a quei territori che subiranno dei danni importanti, e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del delta del Po.
1: Tra l'altro il delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
0: Il territorio del delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile, che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
2: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 13 e 43 minuti.
8: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica, che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
10: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, a dei calciatori in squadra forti. Forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
9: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
12: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capi famiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 13 e 50 minuti.
8: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
9: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
14: E siamo al caso Roggero. Per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
9: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
14: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
9: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
14: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
8: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: News.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
16: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
15: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste ed è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 13 e 58 minuti.
8: Sport.
15: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Il servizio della redazione.
17: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
15: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando la sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese, che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Tardi.
8: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
8: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
14: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
19: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
20: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
19: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
20: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
19: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: News.
15: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al Ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni, con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
0: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
15: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen, sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
22: Sono le 14 e 12 minuti.
23: News. Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News. Economy News.
12: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
22: Sono le 14 e 19 minuti.
8: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
10: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nutink è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
9: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, la ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e la ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
19: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
20: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
19: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa alla proposta prevede il controllo parentale consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
20: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
19: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Motori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
20: Il calcio: dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre e Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
19: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
22: Sono le 14 e 27 minuti.
8: News.
15: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada, Canada, ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
0: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
15: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica attese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
4: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati
5: pensionati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 14 e 35 minuti.
7: News.
17: Un buon pomeriggio.

0: per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano, che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana, nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al 50enne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica, che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, a dei calciatori in squadra forti. Forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
4: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto

0: risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 42 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
4: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
3: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
4: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Motori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
3: Il calcio: dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 50 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni, con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata, e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti, così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto, al contrario perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
11: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
10: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in Corte d'Assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen, sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News.
12: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra, guidato da Magdalena Andersson, vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 56 minuti.
7: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
13: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, a dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15.
7: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
4: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
3: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
4: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni, ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni, con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata, e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
11: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
10: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica attese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 9 minuti.
9: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Il servizio della redazione.
15: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
10: Questa sera tocca alla Juventus che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere. Le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala Malen. Da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sule e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100esimo gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Tardi.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
8: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto
16: contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al 50enne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
12: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 22 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Akesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
4: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Le Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
3: Il delitto di Garlasco: il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
4: A Milano, la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il ventenne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni, ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare, il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti, 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni, nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 30 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al Ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
11: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo secondo von der Leyen è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
10: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di una peggioramento con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte morte dei 3 carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
15: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16esimo minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saïd Mekrs, ma il risultato non

0: ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro e io, ha aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia Dybala Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sule e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100esimo gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il clou, nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 40 minuti.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per per le piattaforme e la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza.

0: sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 15:46.
3: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il Premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
8: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Akesson, che dopo una crescita uscita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010, ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
7: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
8: Il delitto di Garlasco: il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
7: A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il ventenne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
8: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 54 minuti.
10: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al Ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni, con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, ha aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, ha aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
11: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza incertezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
10: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15 e 59 minuti.
12: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
14: Altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
10: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in Corte d'Assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
15: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16esimo minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
10: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia Dybala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100esima rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez. segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz, il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20 che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
16: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sono le 16 e 8 minuti.
12: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese e provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News. Economy News.
4: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 16 e 15 minuti.
12: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney Meloni nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in 2 attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su 2 attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2021. 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
9: Sono le 16 e 22 minuti.
6: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi ai microfoni Sky Sport.
18: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
6: Andiamo in casa Inter, dopo Hakan Çalhanoğlu i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane. Non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia a Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime 2 posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere 2 set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News. Economy News.
4: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 16 e 29 minuti.
12: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e 141,90 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
8: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
7: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia a 4 giorni dalla chiusura delle urne. Il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
8: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
7: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
8: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio a Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport.
19: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce luce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli, vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
14: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
10: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso d'inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise, ovvero un'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35

0: ho portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
4: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
0: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere. Le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia Dybala-Malen. Da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz, il terzo qualificato alle Finals di Torino, è in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
3: Meteo. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni, ma ancora locali piogge al

0: centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
2: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se è la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 46 minuti.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre 2 sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in 2 attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su 2 attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. E quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato dedicato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: GR News.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Sport.
16: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan, che destava meraviglie in Coppa e non solo.
17: Non si possono fare i paragoni, i tempi non si fanno i paragoni. Il mio Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo, come è normale.
16: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC. E protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
18: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo. Ecco, chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
16: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa, stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara, Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Tor Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, il Besiktas di Vincenzo Italiano incrocia il Marsiglia. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
19: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
20: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
19: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
21: Mi aspetto una partita complicata. Loro sono una squadra molto esperta. Cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza, se l'idea che la fai, lo farà sempre la battuta. Quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
19: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto, incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
16: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto. Buona serata.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 17:09.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in 2 attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su 2 attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla Procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News. Economy News.
5: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026, è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 16 minuti.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
8: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi, con i giri altissimi a livello di testa.
6: Andiamo in casa Inter, dopo Akan c'è la Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini: gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere 2 set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Sono le 17:23.
9: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
11: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce Raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
6: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
11: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
6: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
11: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari al 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origini origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
6: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
11: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
5: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 17 e 30 minuti.
1: News.
12: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, ha aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, ha aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
13: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo secondo von der Leyen è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
12: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan che destava meraviglie in Coppa e non solo.
14: Non si possono fare i paragoni, se i tempi non si fanno i paragoni, il mio Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo, come è normale.
16: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC. E protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
18: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo, ecco. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
16: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara, Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Tor Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima

0: L'Italia chiude il girone contro la Slovenia, bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
1: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
0: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
2: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente. Metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Quella differenza è l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
0: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto. Buona serata.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 17 e 39 minuti.
6: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di sei piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo. Volo reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.

0: Economy News.
1: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 17:46.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti per percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla Procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 53 minuti.
9: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi ai microfoni Sky Sport.
10: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
9: Andiamo in casa Inter, dopo Hakan Çalhanoğlu i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime 2 posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere 2 set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News. Economy News.
1: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accrescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
20: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
20: News.
9: Buonasera dalla redazione.
7: In Medio Oriente 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
9: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
7: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia 4 giorni dalla chiusura delle urne. Il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Christensen, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
9: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
7: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo 2 maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle 2 donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
9: Lo sport con il ciclismo: Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
1: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti, 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni, nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 16 minuti.
20: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
21: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
10: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
20: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
20: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 23 minuti.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News. Economy News.
1: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accrescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
12: News.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
14: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
13: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina e a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
15: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
5: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
15: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
13: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
16: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
17: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
16: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
22: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
16: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
23: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump.

0: ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 18 e 40 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muovere per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
3: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
4: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Christensen, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
4: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
3: Lo sport con il ciclismo: Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima

0: forte attenuazione dei fenomeni, ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1.000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 47 minuti.
6: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali, le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
7: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
6: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News.
8: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
8: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: È tutto, a più tardi.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 18 e 56 minuti.
2: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Buon pomeriggio, Italia! Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19. Ed un minuto.
2: News.
8: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
8: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
16: In A22 per un incidente si registrano circa 10 km di code tra Nogaro Le Rocca e l'allacciamento con l'A4 verso il Brennero. A Bergamo code in circonvallazione tra Orio e Curno verso Mappello. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e in ovest da Roa Settimo verso la 1. In Liguria code per lavori anche oggi in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 nella direzione opposta. In A1 code a tratti per un incidente tra Firenze Sud e Valdarno verso Napoli, per lavori poi code tra Attiliano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Trionfale e Castel Giubileo e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica e in esterna da Pontina a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni.
2: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 10 minuti.
4: News.
8: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni lasciato solo in casa e precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
4: L'economia.
8: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0,25 punti, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalie in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva è il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
9: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico, la giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder promossa all'auditorium della Rapacis di Roma da ANIR Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
17: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
9: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di ANIR Confindustria.
18: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza, perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
8: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati occupati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 19 minuti.
2: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino, picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
16: In A22 per un incidente si registrano circa 10 km di code tra Nogaro Le Rocca e l'allacciamento con l'A4 verso il Brennero. A Bergamo code in circonvallazione tra Orio e Curno verso Mappello. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e in ovest da Roa Settimo verso la 1. In Liguria code per lavori anche oggi in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Bologna code in A14 10 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 nella direzione opposta. In A1 code a tratti per un incidente tra Firenze Sud e Valdarno verso Napoli, per lavori poi code tra Attiliano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Trionfale e Castel Giubileo e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica e in esterna da Pontina a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni.
19: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarre e Woltemade con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini dirà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney in avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora 3 dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 26 minuti.
19: News. Buonasera dalla redazione.
20: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
21: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
19: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
20: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa Altro Consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
19: Il giallo di Pietrancatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
20: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
19: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
20: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
3: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati stati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie pari al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come accresce sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 e 33 minuti.
2: News.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi e sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
7: Dramma a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compierà 6 tra pochi giorni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'11 in uno dei filmati ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
7: Il giallo di Pietracatella si rafforza, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le reazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero. Con la guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
7: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo è indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta per il futuro, dice non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
16: A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 dire dal centro direzionale verso la tangenziale e dalla tangenziale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana via di Boccea e per il traffico in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Ancora code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana e i Parioli verso lo stadio. Code anche sulla via Appia da Ciampino a Marino. Al centro code per un incidente sulla statale 675 da San Liberato ad Orte verso Viterbo. In A1 code per lavori tra Orvieto e Fabbro verso Milano. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Per un incidente inoltre code tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale nord tra Nova e Monza in ambo i sensi. Code inoltre in A8 tra Milano Nord e Bivio per la 9 verso Varese.
2: News.
8: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce.

0: di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
1: L'economia.
0: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 43 minuti.
5: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origine

0: Origini tunisine, arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News. Economy News.
4: Buon giovedì 17 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte degli italiani nel 2026 è emerso che il 56% di essi risparmia con una propensione media dell'11,9% del reddito. In particolare il risparmio è considerato indispensabile dal 28% degli intervistati. Tra le motivazioni che inducono le persone a risparmiare prevale la prevenzione nel 40% dei casi, anche se a crescere, seppure in percentuali molto più ridotte, è pure il risparmio finalizzato agli investimenti 6%. Quanto al grado di avversione al rischio, nel 2026 raggiunge il punteggio record di 33,6, era 20,5 nel 2025 e 8,1 nel 2017. E i più refrattari al rischio risultano essere i giovani tra i 18 e i 24 anni nella misura dell'84%. La ricerca, condotta su un campione di 1.800 capifamiglia titolari di un conto corrente, analizza le dinamiche degli investimenti finanziari delle famiglie italiane e ne mette in luce i comportamenti e le opinioni. Tra le principali categorie di investimento finanziario è il risparmio gestito a registrare il gradimento più elevato tra gli italiani, anche se la casa a rimanere il fulcro della ricchezza familiare. Incide infatti per 2/3 del patrimonio medio, stimato in circa 320.000 euro, con il 79% degli intervistati che vive in abitazioni di proprietà. Meno diffusa è invece la previdenza complementare, che infatti si ferma al 22% del campione intervistato, con le coperture sanitarie al 16,9% e le polizze che offrono una rendita o un rimborso delle spese di assistenza quando l'assicurato non è più autosufficiente, che restano ancorate al 13,9%. Confindustria Nautica ha presentato a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre prossimi. Quest'anno saranno esposte 1000 imbarcazioni, con 215 novità e 45 paesi rappresentanti i 5 continenti. Si tratta di numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Più in generale, la manifestazione genovese registrerà un aumento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni e dei multiscafi, così come a crescere sarà pure l'investimento di ICE Agenzia per portare nel capoluogo ligure operatori e giornalisti da 35 paesi diversi. Inoltre ci sarà spazio anche per la nuova area Living Made in Italy, focalizzata sulla cantieristica italiana di fascia alta, e per quella Blue Arena, riservata particolarmente ai giovani e dedicata alla formazione, all'innovazione e alle professioni del mare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 50 minuti.
7: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente, e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
8: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
0: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica, ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. Ad allertare i soccorsi alcuni alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
10: Un'azione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
9: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes, su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
11: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
0: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
13: Questa continua pressione, che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi, con i giri alti a livello di testa, di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
12: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
13: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
12: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
14: A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli. Code inoltre sulla statale 162 dire dal centro direzionale verso la tangenziale e dalla tangenziale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana via di Boccea e per il traffico in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Ancora code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sulla via Appia da Ciampino a Marino. Al centro code per un incidente sulla statale 675 da San Liberato ad Orte verso Viterbo. In A1 code per lavori tra Orvieto e Fabbro verso Milano. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Per un incidente inoltre code tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale nord tra Nova e Monza in ambo i sensi. Code inoltre in A8 tra Milano Nord e Bivio per la 9 verso Varese.
7: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Sono le 20 e due minuti.
18: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente, e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
8: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Tra gli applausi dei parlamentari è una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
0: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica, ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. Ad allertare i soccorsi alcuni passaggi. Sassanti, indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
10: Funzione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
9: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes, su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
11: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
0: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, 10° in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
13: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
12: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
13: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
12: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 20 e 16 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney, in avanti confermato Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi, sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
2: Dramma a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compierà 6 tra pochi giorni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'11 in uno dei filmati ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
2: Il giallo di Pietracatella si rafforza, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le relazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta. Per il futuro dice non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica estera. Giorgia Meloni è a Oslo per la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Al centro dell'incontro con il premier Jonas Gahr Støre, energia, difesa, materie prime critiche e sicurezza delle infrastrutture strategiche. Spazio anche alla guerra in Ucraina e alle crescenti tensioni con Mosca, sui rischi di un'ulteriore escalation e sulle recenti incursioni di droni russi, Meloni ha sottolineato.
6: A chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza? Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
5: E l'Italia è pronta a garantire con la propria marina il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere le decisioni della missione europea Aspides. Lo annuncia il ministro Guido Crosetto, secondo cui la situazione nel Mar Rosso richiede tempi rapidi. Ritardare il transito, ha spiegato, significherebbe aggravare le conseguenze economiche di una crisi internazionale che già sta pesando sui traffici e sui costi energetici. La cronaca: un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena nel sottopasso della stazione di Pesaro. Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere l'ospedale San Salvatore, dove è stato ricoverato. La prognosi è di 40 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha rintracciato e arrestato il presunto aggressore, un giovane poco più che ventenne, ora in carcere. Proseguono le indagini per chiarire i motivi e la dinamica dell'aggressione. Nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento temporale che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione dal lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Alcuni schizzi hanno raggiunto il vetro che protegge il celebre quadro, ma i controlli hanno escluso conseguenze per le opere. La sala resterà chiusa fino a domani per poi riaprire al pubblico. Infine il calcio, Europa League, stasera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Luciano Spalletti non snobba l'impegno ed avverte la sua squadra.
7: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
5: Intanto salta la seconda panchina in Serie A con Domenico Tedesco esonerato dal Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
5: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi e alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
8: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
7: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
8: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
7: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte.

0: Sono le 20 e 43 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada. Le

0: legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
1: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
3: Attenzione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
2: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
4: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
1: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
6: Questa continua pressione, che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
5: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
6: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
5: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Konein avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora 3 dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti. Ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permetto", non riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 21 e due minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Nick.
5: News.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
7: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
6: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
8: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
6: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
1: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
1: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Il Capo dello Stato in visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
1: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora piogge, locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 21 e 31 minuti.
7: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
8: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
7: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
9: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
7: Intanto ora in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
10: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Giovanni.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
3: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
2: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palla.

0: Sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili

0: e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
1: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
0: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
0: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
1: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22. Ed un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero, nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della polizia postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia, esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 22 e 30 minuti.
6: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero, nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della polizia postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi.

0: e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 23:03.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i €77 al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca, possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
7: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
6: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 23 e 20 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai 100 dollari e il Brent a 103,8 dollari al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 23 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai 100 dollari e il Brent a 103,8 dollari al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca, possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 23 e 32 minuti.
7: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i €77 al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
8: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
7: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai 100 dollari e il Brent a 103,8 dollari al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia.

0: Domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai 100 dollari e il Brent a 103,8 dollari al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto

0: La priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca, possibile svolta nel caso di Pietracatelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
1: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
0: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina, colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo, agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
5: Meteo.
6: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 25 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Meteo.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5%.

0: 1,1 dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo, agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 52 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È 1:28.
1: Meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:45.
0: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.